0: t'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: Barbecue, Mojito and Sunshine Music. Yeah. It is B1. Enjoy the summer.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.